Oustaz Momo Doli, lañu andalon sank ci émission arab diko jajeufal bu baakha baax mbokki xarit yi di len fatali 21h30 manam 9h30 ki di Ablaye Ndiaye dana delu ci fi ci xibaar yi ci kalamay Koci Barma momit bu noppé ci yoy xibaar ki di Ndey Fatou Ndiaye dina ñew and ak yeen ci xibaar yi ci kalamay Nasran fi ñu tollu ni tembe 20h30 minutes ñu bayalé nak émission bi di Natura.